0: senza, cioè voi questo come prendete a casa?
1: Non è una cosa che si può fare.